0: Ma se finita! Ma se finita!
1: Ma se finita! Ma se finita! Ma se finita!